0: Ogni giorno noi cerchiamo di diventare la persona che evidentemente non siamo.
1: Con il metodo Massoman TM, brevettato dall'Istituto di Obbedienza Animale, puoi finalmente risolvere ogni senso di colpa e assumere il controllo della tua vita.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 39 minuti.
1: Io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo, non si potrà mai chiedere a Ciroma, secondo me non sarebbe quella di sposare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.

Chiamatemi un chiave, chiamatemi fedente, ma si facciano pire te ne godo veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorregge o culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non lo tene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che quella che se lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore vi fa piacere sentire o pucuri là d'ora. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso. Solo le signore nobile sappilano opportuso. Se uno per esempio tenere l'ura e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena il culo scarica ti passa tutto un male. E poi se con un pirate o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza chiusa buffa e fai una puzza seria, se scarica una loff. Perciò chi ha fuoco pirate è proprio re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà faceva pire da più forte in un cannone. Vi giuro, non esagero, che una volta che a canna papà schiattava in un cantere e si abbucava in un scanno. E mi diceva, è inutile, o pire da voi sfoca, la puzza è più terribile se lo caccia a poco. Ti possono pure ricere che pire da malata, che gli utintami rizzi e l'hanno riformata. Ma quando tu la scarica un pirata che vale, allora la può dire, chist, è un generale.

0: Let's take it.
1: Oh. Io ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non hai il diritto di chiamarmi assassino. Hai il diritto di uccidermi. Hai il diritto di far questo. Ma non hai il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato?
0: Lutbach.
1: Rispondi sì. Me
0: sto occupando.
1: Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo? E non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco, l'avete ecco. Riconosciuto, è Lutbach.
1: Hai tu il libero arbitrio? Rispondo io sì.
0: Un grande consulente d'accordo? Di strategia militare
1: chi
0: americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia, ok? E ringrazio che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle balle,
0: ringrazio signore. Ecco, buonasera Lutbach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No.
0: No.
1: Queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché?
0: Perché?
1: Da quando è messo il maggioritario? Le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: più. Io
0: opinione.
1: Non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee,
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette.
0: E chi
1: se
0: sei,
1: tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso, se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votarti,
1: e non
0: certo,
1: hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni.
0: Esatto.
1: Ti stai zitto, questa è la lezione della democrazia.

0: Sangue ci scroccano pane.
1: L'errore di sistema fa parte del sistema. Il sistema ha bisogno dell'errore di sistema. Io organizzo il divertimento e il tempo libero per gli altri, e non ho bisogno di divertirmi. Io sono una macchina, e sono felice. Io sono il servitore perfetto.
2: Avete ascoltato il commovente monologo della scena finale di Errore di Sistema, la nuova serie TV didattica dell'Istituto di Obbedienza Animale.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

casa mia. E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno.

0: facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà.
1: State infrangendo la legge.
0: State rompendo le regole, sì.
1: Lasciatevi andare alla brezza del mare.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 5 e 40 minuti.
1: Listen to them. Children of the night. What music they make.

vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. Perché penso che sono solo. Il puntino nell'universo. I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6:38.
1: Let the games begin.

Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

0: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
1: Anagoli, da che? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era la spada da poco!

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 18 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'81%.
1: Faccio il tempo!

0: ciao a tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, perché sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Che di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, va bene.

Predica, ma ti do un consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta. Perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.

E il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel buco.

0: Conosci il significato della parola menesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:38.

capivo quando ho guardato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non potrò la mia funzione, per cui restano l'arma e 5 risposte, mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì grattavo la scella, allora i buboni enormi, scavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo portato mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita che inguinava ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi, il pus colava da parte, io defecavo dentro un tranquillo.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

ho detto tutto. E, beh, questo libro mi piace, adesso vi dico le cose come stanno. Intanto perché non so, perché lo abbiamo fatto io, Federico, Sergio, Elvira, Giancarlo, un sacco di altra gente, lo abbiamo fatto con una specie di affetto particolare nei confronti di questi 40 anni. Questi 40 anni nei quali non abbiamo fatto un cazzo. Questo è il punto. Noi abbiamo passato la nostra vita a non fare niente. Questo è il messaggio. Il messaggio è questo. Poi la questione è più sfumata, naturalmente. Abbiamo lavorato come pazzi in questi 40 anni, ma non abbiamo lavorato mai. Abbiamo agito, goduto, inventato, parlato, ricordato, dimenticato. Abbiamo fatto un sacco di cose e essenzialmente non abbiamo lavorato. Questo è il messaggio che abbiamo da lanciare all'umanità. Piantatela di piagnucolare così, non c'ho il lavoro, non c'ho il lavoro, ma chi se ne frega? Il punto è esattamente questo, del tuo lavoro non ce n'è più bisogno, l'hai capito sì o no? E dunque abbiamo diritto a tutto, e dunque abbiamo diritto ad un salario in cambio di niente, perché questo è la superstizione, questo è il cancro, questo è il disastro, che ci siamo fissati sull'idea, senti come abbaiano quelli, ci siamo fissati sull'idea che si tratterebbe di lavorare, se no non se magna. Ecco, questo è il libro che vi spiega che non ce n'è più bisogno, che adesso è vacanza, per sempre, a casa, a casa.

Nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.

sull'arma. Questa collaborazione tra Italia e Giappone che ha dato i suoi frutti, io li metto nel forno. Toglietevi di zoom, perché se esce un crotalo dal forno succede un inferno.

0: direzione della la vicino.
1: Che cos'è?
2: Clamoroso, nuova grande impresa del rock and roll che batte il rap e la techno e si insedia stabilmente al primo posto nella classifica dei generi musicali preferiti dai giovani italiani. Nuove accuse per il rock and roll sospettato di aver orinato sul palco e di aver mangiato la testa di un pipistrello coinvolto, e sarebbe incredibile, anche il rock and roll acrobatico. Clamorosi sviluppi nella vicenda che vede coinvolti da una parte il rock and roll e dall'altra le forze anti-rock and roll, i cosiddetti Matusa. Dopo i recenti attacchi di questi ultimi, il rock ha risposto con un indecoroso

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: Jesse! Le cose sono cambiate. Ora tutti credono che tu sia un killer.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
1: Non è andata così.
0: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
1: Merda.
0: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
1: Cosa?
0: Un pesce palla, pensaci. Piccolo di dimensioni, non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
1: Io non so nemmeno che...
0: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro, nient'altro che aria. Ora... Chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
1: Nessuno.
0: Hai detto bene.
1: Io sono un pesce palla.
0: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
1: Io sono un pesce palla.
0: Ancora più convinto.
1: Io sono un pesce palla.
0: È questo
1: sì.
0: Che sei.
1: Aspetta che mi gonfio un po'.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Pronto per lo consultizio per colibrita strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra, 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
2: Ma cagare.
0: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: Le vuole droga?
1: Erba, hashish, coca, mescaline, eroina, oppure magari dell'anfetamina, o tutto quello che vuole. 1, 2, 3, 4.

0: l'orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 10 e 38 minuti.
1: Gonna build me

0: non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te.
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No, io sono tuo padre.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Pornografia emotiva. La pornografia afferisce al mondo della vista, ma si tratta di un occhio tattile, un occhio aptico che concretamente tocca corde sensibili. In questo senso, pornografia tradizionale e pornografia emotiva si muovono nello stesso territorio. Per toccare, l'occhio ha bisogno di portare allo scoperto, di muoversi in un territorio chiaro, trasparente, privo di zone d'ombra. Occorre dunque un'architettura che aiuti a mettere in rilievo e sia anche porosa, in grado di assorbire la luce e sensibile alle emozioni.
1: Sì, sì, sì, sì, ci distinguiamo da tutti! Questo è Radio Pompa! Che trasmette su cicli mestruali 101 per chi viene da sinistra e 102 per chi viene da destra. Guardate la radio! Guardatela! Oggi naturalmente trasmetteremo anche le parade internazionali delle riserve indiane.

0: Mestruali, edizione straordinaria, è arrivato il treno in stazione, si è schiaffata la mutanda a mano, è arrivato il treno, si è schiantato!
1: Buonasera.

poi il signor John mi dirà anche Jones. State ascoltando Radio Giro. I love it when it goes like

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

3. Milano, io non so ancora volerti bene. I miei amici sono tutti qui, tranne te.

giovani di Pane Bianco, datemi il 5. Non fatevi malandrini per strada dicendo che siete di Pane Bianco. Guardate che il mondo è fatto anche di altre cose, non solo figa, PlayStation e paliate. E per favore, smettetela di tirare quintali di coca nelle discoteche. Prima o poi qualcuno ve la farà vomitare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:40.
1: Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: I have a thing for nudity, don't I? Always like to get naked. Did that in Vegas. Got naked, run through the casino.
1: Ciao, sono Kenobit e questa è la quinta puntata della lettura di Più Caos, edito da Agenzia X. Nuovo capitolo. Online. Fedeli al riciclaggio, Aloha nei mesi successivi si assembla un server a partire da vecchi pezzi di hardware. PBM ricorda: una banca dismetteva del materiale e abbiamo comprato un server del 1998 al prezzo simbolico di 15.000 lire. Poi abbiamo comprato dell'hardware per espanderlo e riciclato altro hardware che avevamo, tra cui un disco del mio computer di casa. Non appena la parte meccanica è pronta, Inventati e Void tornano a Milano per l'installazione. Mille dice: il giorno in cui abbiamo detto «Ecco, da oggi esiste AI» è il 3 marzo 2001, quando andiamo all'OA per l'installazione del server. In quell'occasione, noi gruppo originario dei fiorentini ci siamo tutti. È una bella domenica di sole. All'installazione partecipa una decina di persone e la tastiera la tiene in mano il meno tecnico, nell'idea che tutti debbano imparare a fare tutto. Ovviamente la situazione è un po' caotica, si perde un sacco di tempo a decidere cosa serve, cosa no, se mettere gli strumenti di sviluppo o meno e così via. Ogni proposta viene discussa e messa in atto solo se raggiunge il consenso di tutti. Non c'è alcun piano, si fa tutto sul momento. PBM ricorda: i servizi che volevamo dare erano gli stessi forniti dall'azienda per cui lavoravo, quindi li conoscevo bene. L'installazione in sé sarebbe stata una giornata di lavoro, ma ci abbiamo messo di più perché abbiamo deciso di condividere la conoscenza. Pensavamo fosse importante che tutti vedessero cosa veniva fatto. L'operazione viene condotta all'insegna della consueta circospezione. Tutti seguono ogni passaggio, si sceglie il software pacchetto per pacchetto, anche se, a dirla tutta, i fiorentini ancora non ci capiscono molto. Bomboclat ricorda: ma le differenze tra le due formazioni erano superate dalla reciproca fiducia, quella che nasce tra persone che si conoscono e di default implementano gli stessi codici, come la paranoia per la sicurezza e un certo atteggiamento sul digitale. Queste erano le due cose che facevano da ponte con i fiorentini. E sono anche i principali motivi per cui la macchina è stata pensata. Da un lato per sottrarre le persone che ne fanno uso alle strategie di controllo, e dall'altro per restituire alla comunicazione via internet la sua natura di libera condivisione. Il primo server, non a caso, viene battezzato all'unanimità Paranoia. Bomboclat ricorda: i nomi dei server sono una storia nella storia. Paranoia, Chernobyl, Astio, Rivolta, e poi col piano R, Contumacia, Latitanza. Fin dall'inizio, Autistici Inventati non si prende troppo sul serio.

E non potrebbe essere diversamente, dato che la realizzazione del loro diabolico piano è costellata di episodi epico-demenziali, come quando i nostri si chiudono fuori dal server nel suo secondo giorno di vita, con il comando iptables-a input-p all-s punto esclamativo indirizzo IP che è 127.0.0.1-j drop, che rende, che blocca tutta la macchina. PBM dice: Ginox aveva preso in carico la messa in sicurezza della rete e allora stava studiando IP tables. La mattina dopo va all'OA, si mette a lavorare e dà il famoso comando, sbagliando una negazione. Lui voleva permettere totalmente l'accesso della macchina, dalla macchina alla macchina, in modo che tutti i servizi interni potessero comunicare tra di loro. Se non che si è dimenticato un punto esclamativo e, invece che permetterlo, ha negato l'accesso a tutto quello che proveniva dalla macchina. In pratica, il computer comunicava solo con se stesso. Un server più autistico di così. La cosa ci è piaciuta così tanto che ne abbiamo fatto una maglietta. Sempre nell'idea di riconoscere le due diverse personalità del collettivo, quella milanese e quella fiorentina, quella techie e quella comunicativa, vengono poi ospitati i domini autistici.org e inventati.org. Bomboclat dice: in questo senso, Autistici Inventati nasce come Giano Bifronte. Si inaugura così un'avventura digitale bipolare. I gruppi condividono lo spazio e il tempo di un unico server, mantenendo ciascuno la propria specificità. Alieno ricorda: abbiamo da subito tentato di rispettare una divisione logica per cui tutti i progetti di hacking finivano su autistici e tutti i progetti contenutistico-culturali e di attivismo finivano su inventati, anche se per richieste specifiche abbiamo spesso concesso strappi alle regole. Le home page, invece, hanno avuto una veste grafica differente fino al 2004, quando abbiamo cambiato il sito e unificato le due pagine. Nell'aprile del 2001 la macchina è online. Diversamente dal server di ECN, che paga un provider per l'housing, Paranoia è in rete gratuitamente. Un posto e banda garantita per il server di una neonata associazione culturale sono stati infatti prontamente contrattati da PBM sul posto di lavoro. Questa prima sistemazione del server non è dettaglio da poco, visto che, diversamente, l'intera operazione avrebbe avuto un costo proibitivo. PBM dice: il primo, il secondo e il terzo computer sono stati ospitati nell'azienda in cui lavoravo. Avevo tenuto di tenere questo server nei locali come bonus e come favore. Era un'azienda che conoscevo bene, io avevo fiducia in loro e loro ne avevano in me. Fermo restando che il server era sotto la mia responsabilità, con loro potevo gestirmi situazioni come le forze dell'ordine che vengono a chiederti dati. Una cosa successa più volte. La formazione. All'inizio AI è sostanzialmente una lista, un'assemblea permanente. L'attività principale è parlare. Ed è un momento fondamentale, sia perché ci si deve conoscere, sia perché ci sono differenze tecniche enormi tra i due gruppi. Pinke ricorda: dentro AI, nei primi periodi, c'erano un sacco di discussioni, si scriveva molto, c'era una quantità infinita di mail. Noi fiorentini, in particolare, scrivevamo tantissimo e venivamo anche presi in giro per questo. Facevamo assemblee lunghissime, chiaramente avevamo un sacco di cose da dirci. Avevamo l'impressione che da quelle decisioni sarebbero dipese molte cose. Gettavamo le basi per un progetto che non doveva morire dopo 2 anni, ma durare, e ogni servizio veniva scelto con l'ottica strategica di farlo conoscere e far sì che la gente si fidasse di noi. Chiacchiere, belle e costruttive, ma un sacco di chiacchiere. Si fa molta attenzione, specialmente nel decidere come lavorare insieme. Ad esempio, dopo aver esplorato le varie opzioni, si sceglie di avere un'unica mailing list in cui passano questioni tecniche, politiche e di coordinamento, indifferentemente. Pinke dice: per non creare due correnti interne tra tecnici e non tecnici, si decide di tenere un'unica lista e vedere di colmare il divario facendo diventare più politici i tecnici e viceversa. All'inizio la lista è un casino. Io mi tengo le mail, in particolare quelle di PBM, che sono dettagliate spiegazioni tecniche di come si mettono in sui vari servizi. Me ne studio e cerco di mettermi in pari. Partivo da zero e mettevo le mani sulla macchina solo se seguita. Il carattere distintivo della nuova associazione è infatti che tutti possono fare tutto.
Tutti, cioè, hanno gli stessi diritti sulla macchina. Tutti sono root, ovvero superutenti o amministratori. Pinke ricorda: mi hanno offerto la shell come a chiunque altro entrava nel collettivo, ma ho rifiutato io, dicendo che ancora non sapevo cosa farci e che quando l'avessi saputo gliel'avrei chiesta. Nel mentre cercavo di colmare i miei limiti studiando, chiedendo consigli e spiegazioni. La formazione avveniva nei limiti della reciproca consapevolezza che noi, i non tecnici, non dovevamo rallentare troppo il collettivo e loro, i tecnici, dovevano spiegare bene le cose che si stavano facendo per non lasciare indietro le persone meno competenti. Nel tempo siamo arrivati a un equilibrio e siamo riusciti a mantenerlo. La differenza di competenze è vista come una ricchezza. Chi inizialmente non ha sufficiente confidenza con i linguaggi informatici studia e nel mentre si dedica a seguire info rispondendo agli utenti e o a raccogliere progetti tra le realtà territoriali. A queste vengono proposte le utenze, la pagina HTML o la digitalizzazione e l'archiviazione dei materiali. Caparossa ricorda: non era necessario essere un tecnicone, perché appunto c'era questa mentalità allora, che tutti dovevano fare tutto, tutti dovevano un minimo sforzarsi di capire che cosa stavano facendo. La documentazione che ci siamo fatti al nostro interno, che poi in parte è diventata documentazione pubblica, me la sono letta tutta e quindi ho imparato una serie di cose che altrimenti avrei dovuto studiare sui libri. E poi ho imparato a pensare prima di pigiare invio, che non è poco. L'accettazione delle diverse competenze come ricchezze non significa che non si lavori per superare i limiti che esse imporrebbero. Si dà per scontato che chi ne sa di più gestisca il server, ma si porta avanti l'autoformazione, nell'idea di mettere tutti in grado di partecipare, anche perché poter contribuire sul piano tecnico significa condividere gli sbattimenti. Coyote dice: i milanesi avevano l'impressionante capacità di valorizzare il processo di formazione. Oggi posso dire che probabilmente questa è stata la chiave di un sacco di cose. Anche noi possiamo aver portato stimoli, ma non avevamo certo la stessa capacità di codificare le nostre pratiche. Avanzavamo a braccio, se una cosa ci interessava la facevamo. Mi ricordo di PBM e Bliceo, che avevano una dedizione incredibile ed erano coinvolgenti su argomenti a noi completamente sconosciuti o ostici. Per noi i milanesi sono stati la formazione tecnica. Ci hanno dato risorse e conoscenze fondamentali. E io ho studiato informatica a Pisa. Posso aver imparato del metodo, ma le cose che mi servono ancora oggi nel mio lavoro le ho imparate dall'OA. Per permettere agli elementi meno preparati di attivare almeno le caselle di posta, TX0 scrive la prima interfaccia grafica che, scavalcando il passaggio tecnico, rende chiunque in grado di amministrare la burocrazia quotidiana. Caparossa dice: c'era questo pannellino fatto da TX0 che era via shell, ma interattivo. Aveva fatto dei bellissimi scriptini in Perl, per cui se volevi creare una lista davi il comando, entravi in questa shell interattiva tutta colorata, c'era un help che ti diceva i colori e davi i comandi: crea lista, crea sito web, crea mail. Tra i meno tecnici c'era anche Mille, che studia Unix ma non si sente mai pronto e che quindi si dedica alle attivazioni e al rapporto con gli utenti. Un lavoro incredibile e certo non da poco, tanto che quando la quantità di richieste diventerà imbarazzante, verrà proposto il forum di autoaiuto. Caparossa dice: un'altra cosa che si disse all'inizio è che si voleva avere una relazione con i soggetti che avrebbero usato i nostri servizi. Non si voleva fare il provider di movimento. E quindi all'inizio info@autistici.org e info@inventati.org erano servizi umani dove tu parlavi con la gente. Quando ti chiedevano la mailing list o il sito, tu dicevi sì, ma perché? Cioè, non c'era un servizio automatico, c'era un umano che rispondeva a un altro umano e ci interagiva. La lista serve ovviamente per coordinarsi, ma ci si incontra anche regolarmente per darsi la struttura condivisa che serve a gestire il server. Al primo incontro per l'installazione all'OA ne segue quindi un secondo al Cecco di Firenze. Sono proprio i milanesi, di visita in visita, a dare un contributo fondamentale alla costruzione della Batcaverna. Mille dice: fu PBN a fare la prima installazione di Debian, che è una distro di GNU Linux, e mentre lavorava ci spiegava tutto quello che succedeva. Per noi è stato interessantissimo.
Il Loa, dunque, fa supporto tecnico e contemporaneamente insegna ai fiorentini una gran quantità di cose. Per dare un'idea della situazione, Sgamati non aveva nessuna conoscenza di Linux, a parte alcune cose basilari, e quindi, nell'intento di dare comunque strumenti, metteva a disposizione attraverso il progetto Copyleft un CD con le versioni craccate di alcuni software proprietari, con i file di istruzione e i codici per installarli. Alieno dice: finché non mi hanno costretto a mettere la partizione Linux per Autistici Inventati, io ero un utente Windows. Sono mesi intensi. Con AI, il collettivo Inventati inizia un percorso verso l'autonomia informatica, anche se, per molto tempo ancora, resiste la distinzione tra tecnici e controinformatori. Comunicazione diretta. Nel primo periodo di collaborazione, per i singoli elementi di AI cambia la forma, ma non la sostanza. Ciascuno continua l'attività nella propria città. A Firenze, quel che fanno di diverso è dare le mail del Duomo Dominio, impegnandosi in un lavoro di diffusione capillare. Pinke racconta: Mille ne ha fatto la sua crociata personale. Ha aperto centinaia di mail a singole persone e liste, a tutti i soggetti esistenti. Noi, dal canto nostro, si discuteva di come portare AI nel reale e per questo facevamo banchini informativi e scrivevamo sui muri. Il nostro era un lavoro maniacale, fotocopie su fotocopie, come ne era in uso al cecco. E banchini per diffondere gratuitamente gli opuscoli di AI, Kryptonite o i floppy di Strano Network. Andavamo alle feste universitarie, alle feste dell'unità, ovunque ci fosse gente. Quando il tempo delle fotocopie gratuite è finito, per continuare a dare gratis il materiale ci siamo autotassati e più tardi abbiamo fatto dei gadget per finanziarci. Mille nel frattempo andava da tutti e li convinceva a farsi la casella di posta. Ha fatto un lavoro enorme e ne ha aperto un numero infinito. Inoltre apriva le liste ai collettivi, andando da ciascuno per spiegare che la mailing list era uno strumento per coordinarsi e, dato che poi si rivelavano effettivamente utili, col tempo sono stati gli stessi collettivi a chiederci di aprirle. Inventati deve insistere moltissimo con i gruppi, i centri sociali, le case occupate e i collettivi per convincerli a utilizzare la nuova tecnologia. Ci si scontra con una diffidenza enorme sui nuovi mezzi di comunicazione, a partire dal cecco stesso, che non è solo base operativa del gruppo, ma essendo frequentato da giovani e giovanissimi dovrebbe rappresentare un luogo d'aggregazione dalla maggiore apertura mentale. Blanca ricorda: sembra impossibile, ma davvero agli inizi del cecco in tanti non sapevamo nemmeno accendere un computer. Sì, il computer, il nemico. Ecco cos'era. Mi ricordo i lavori della Batcaverna e che Pilar, la mia cagnetta dell'epoca appena arrivata, aveva scelto di cacare solo lì. E io pensavo che in fondo delle ragioni le aveva. Che stanza era una stanza dedicata ai computer? In pratica, solo chi viene dagli ACLAB e conosce ECN capisce il messaggio di AI. Per la maggior parte delle persone, i discorsi su privacy, anonimato e tecnica sono ancora incomprensibili. E qua, scusatemi, io aggiungo una nota personale, io dico sempre che in questi ultimi anni c'è stata molta attenzione esattamente a questi temi, andando in giro a parlare troviamo tantissima attenzione e partecipazione. Beh, ecco raga, questa è una roba che se non ci fosse stato tutto questo lavoro decennale di Autistici e Inventati non sarebbe mai successa. Continuiamo con la testimonianza di Pinke. C'è da dire che all'epoca la posta elettronica non era uno strumento indispensabile come oggi. Internet e i suoi strumenti iniziavano a diffondersi, ma restavano ancora oggetti d'élite. In una situazione del genere, la risposta di Inventati è l'elaborazione di una strategia comunicativa diffusa, qualcosa che crei curiosità, qualcosa che, in sostanza, avvicini le persone al collettivo. Per farlo sono determinanti gli stimoli degli occupanti del cecco. Il gruppo che occupa il cecco ha una forte componente che si ispira alle pratiche situazioniste, da cui vengono sia il suo appellativo GSA, Ghetto Super Giovani Antinoia, sia molte delle idee di De Tourmont alla base delle campagne di comunicazione informale, attraverso cui Inventati si fa conoscere sul territorio. Coyote dice: al cecco abbiamo imparato tanto gli uni dagli altri. Le idee delle scritte venivano dagli amici situazionisti, erano loro che ci dicevano come fare le cose e come comunicare. I due gruppi del cecco non sono la stessa cosa,
e hanno in molti casi anche background culturali assai diversi. Tuttavia si sono incontrati da tempo e uniti per la messa in opera di una serie di iniziative e provocazioni che furono andate dall'improvvisazione teatrale sugli autobus all'occupazione della casa colonica. Pink dice: inizialmente abbiamo dovuto prendere le misure gli uni degli altri. Da un lato c'eravamo noi che portavamo i computer della Batcaverna, costruendo questo ambiente ombroso. Dall'altro c'erano loro che stavano in giardino, bucolici. Insomma, abbiamo dovuto capirci. Una volta fecero addirittura un corteo interno dentro la Batcaverna, cantando PlayStation, sbirri e polizia, dal cecco rivolta vi spazzeremo via. Il cecco è una realtà esuberante, dove 20 persone devono trovare un modo di vivere insieme. Ci sono addirittura le correnti interne, i cinefili, i tecnocrati, i filosofi. Tuttavia, dopo il primo incontro-scontro, gli occupanti iniziano a conoscersi meglio e a condividere le reciproche passioni e interessi. Blanca dice: «Vuoi o non vuoi, a un certo punto la Batcaverna era diventata reale. Immaginate una quindicina di persone che non hanno mai visto una pagina web, che non hanno mai visto internet, e poi all'improvviso qualcuno che arriva e ti spiega come si accende, come si spegne, come si naviga. Però ragazzi, si paga tutto. Mica si poteva aprire la lentissima mail di Inventati da Windows, sarebbe stato troppo facile. Windows era diventato il nuovo super nemico per il ghetto super giovani antinoia. Dovevamo imparare ad amare il nostro server e soprattutto Linux, lo sconosciuto. Di Linux mi ricordo principalmente il non subire, che come alle elementari, quando devi imparare il 5 maggio a memoria, mi insegnò a scaricare la posta. Mut, ping, pong, se ci ripenso mi sento un hacker professionista. Però davvero accadde un miracolo. Inventati, anche per me che ancora oggi fatica a comprendere i misteri della rete, era figlio di un organismo collettivo. Non sapevo bene cos'era, eppure era anche mio. È dunque seguendo i suggerimenti degli altri occupanti del cecco che Inventati lancia una campagna di scritte sui muri, studiate per comparire in posti ben visibili ma anche irraggiungibili. Infatti, alcune resisteranno per 5 o 6 anni prima che qualcuno si prenda la briga di cancellarle. Per farle ci si arrampica o ci si cala nei posti più improbabili, come ponti e cavalcavia. Le scritte recitano inizialmente solo «Inventati». L'idea dei ragazzi è creare aspettativa e, in effetti, molti iniziano a chiedersi cosa voglia dire questa parola, come la si pronunci, chi ci sta dietro. Successivamente passano a scrivere inventati.org. La bizzarra operazione attira l'attenzione di qualche cronista locale, dato che, al tempo, è davvero singolare vedere un indirizzo internet su un muro. L'idea delle scritte come lancio mediatico informale era stata attestata in occasione delle proteste contro la guerra del Kosovo, quando la città era stata riempita di simboli della pace con accanto un why? Punto di domanda. Tra i luoghi significativi scelti per quella scritta c'era l'impalcatura che allora infagottava la facciata della celebre basilica di Santa Croce. Coyote dice: il trucco della comunicazione diretta sta nella pervasività del messaggio. In quel caso l'idea era che se ogni turista che passava da Santa Croce avesse scattato una foto, avrebbe circolato a un livello tale da ottenere il suo effetto a prescindere. Per quanto mi riguarda, le scritte Inventati volevano creare aspettativa e ci siamo riusciti. Il dominio era stato comprato ancor prima di mettere sul server e quindi era praticamente vuoto. Volevamo invogliare le persone. La curiosità che suscitavano ci ha aiutato, ma contava soprattutto il fatto che eravamo sempre presenti nei posti e nei momenti importanti, quando succedevano le cose. È così che abbiamo attecchito nel territorio. La cosa che ha funzionato davvero è che noi cercavamo di essere dappertutto. La fondazione di AI e la messa online del server indipendente, la campagna di scritte sui muri, l'ostinanza presenza nei luoghi di aggregazione e le crociate personali di Mille sono tutti elementi che, messi insieme, danno risultati insperati. Nel giro di quei pochi mesi il movimento inizia a recepire il senso del progetto. Ai banchini informativi di Inventati adesso c'è la fila per prendere le password e il bigliettino con le istruzioni per il proprio nuovo e primo account di posta. Mille dice: di solito le facevamo chiocciola Inventati, anche se era possibile farle chiocciola autistici. Il form era lo stesso, ma spiegare questa doppia possibilità era sempre difficile.
fino a che non abbiamo aperto altri domini, noi consigliavamo l'una o l'altra a seconda del tipo di progetto. Ma poi in genere a Firenze ci chiedeva di avere la mail inventati perché faceva fico, eravamo conosciuti, eccetera. Viceversa a Milano chiedevano autistici. Indimedia. Da un lato AI si fonda sull'assunto che le nuove tecnologie si stiano ricavando un ruolo pericolosamente invasivo nella vita delle persone. E quindi i primi anni di attività furono un'unica campagna sull'uso di strumenti digitali liberi, su cui hai tu il controllo, come con Linux. Dall'altro, però, AI condivide anche l'intuizione letteraria che la comunicazione, potenziata attraverso quelle stesse nuove tecnologie, stia iniziando ad avere più peso dei fatti e che sia quindi necessario preoccuparsi dell'informazione, oltre che dell'informatica. Bomboclat dice: «È in quegli anni che nasce la figura del media attivista, in cui politica e tecnica si fondono, grazie al digitale che fa da collante. Dall'idea di fare controinformazione si passa all'idea di essere l'informazione. Si definisce propaganda ciò che esce dalle televisioni e si rilancia con il proprio concetto di informazione». Se vogliamo, AI è un incontro felice tra tecnica e contenuti, un'esperienza che riflette il passaggio storico in cui tecnologia e comunicazione si fondono definitivamente nella ben più vasta area conoscitiva rappresentata oggi dalla Information Technology. IT. Nei mesi in cui si forma il collettivo, le stesse persone vengono quasi tutte coinvolte anche in Indimedia, un mezzo di informazione organizzato, ma condiviso e trasversale. Bleachero dice: Indimedia aveva avuto una sua prima fase in cui era stata gestita sostanzialmente da Bologna per la storia dello hoax. Poi una rete abbastanza estesa di persone che facevano riferimento agli A-Club, la stessa rete che in seguito da Vita AI, entra in Indimedia e capisce che una comunicazione gestita in quel modo diminuisce le potenzialità dell'insorgere di egemonie da parte di aree specifiche e che Indimedia è uno strumento che può usare in maniera, può essere usato in maniera paritaria da tutti, diversamente da radio, TV e giornali. E questo era possibile per come era fatto lo strumento stesso. Si poteva fare, era un obiettivo che si poteva perseguire. E questo è quel che più o meno si è fatto. Per Indimedia il terreno di prova saranno ancora una volta le manifestazioni No Global, anima d'acciaio dell'internazionalismo di quel periodo. Ciò su cui si innesta sono invece i molti tentativi locali fatti fino ad allora, da quello dei ragazzi di Bologna o di Sgamati, fino ad arrivare a quello che organizza la rete campana a Napoli. Mano racconta: nel marzo del 2001 qui a Napoli c'è stato il No Global Forum, che era l'evento di contrasto all'omonimo vertice dell'OCSE che si teneva in città. Per la prima volta si cominciano a fare dei ragionamenti molto confusi su degli strumenti di supporto. Ad esempio, una delle cose che viene fatta è registrare una serie di domini che potevano essere effettivamente quelli dell'OCSE, come globalforum.it. Probabilmente ai tempi non c'era ancora un'esigenza da parte di queste varie istituzioni economiche transnazionali di fare un sito per ogni evento, per cui trovammo questo dominio e i ragazzi dei vari centri sociali mi dissero: guarda, abbiamo preso questo dominio, vogliamo creare il sito e parallelamente vogliamo fare un media center. In occasione della manifestazione del 17 marzo 2001, a Napoli, contro il Global Forum sull'e-government indetto dall'OCSE, si registrano ancora una volta pesanti scontri in piazza. Le violenze sui manifestanti, che subiscono pestaggi lungo il percorso del corteo, rappresaglie nei vicoli e torture nelle caserme, trovano largo spazio su tutti i giornali. Mano dice: il No Global Forum non andò proprio bene, però si cominciò ad avere il concetto di media center. Ai tempi qui a Napoli non si parlava ancora di Indimedia. Alcuni erano molto diffidenti, ad altri sembrava una grande stronzata. Però fu il primo tentativo di fare qualcosa del genere. Fondamentalmente mettemmo dei computer in rete con una serie di strumenti a disposizione di tutti, attraverso l'uso di software libero. Il Media Center fu montato al laboratorio occupato SKA e fu quella la prima volta in cui partecipai a una cosa del genere, in cui lavorai per fare in modo che queste tecnologie fossero a disposizione di una causa. Parallelamente cominciai a tenere i contatti tramite IRC con le altre realtà italiane. Gli avvenimenti di Napoli rendono chiaro sul fronte politico che il livello dello scontro con le forze dell'ordine e manifestanti No Global si è decisamente alzato.
sul fronte mediatico, attirano l'attenzione dei

0: nei prossimi giorni. Vi ricordo come al solito che su keepitfree.ai trovate le comunicazioni inerenti a autistici, a quello che è capitato in questo periodo, che questo libro lo state ascoltando su uno dei tanti server indipendenti auspicati da Autistici Inventati, il server podcast.agenziax.it, che vi permette banalmente di ascoltare questo podcast, questo audiolibro, senza passare da realtà tossiche del capitalismo come per esempio Spotify. Il libro è anche disponibile, credo ancora in qualche copia cartacea, sul sito di Agenzia X, ma dove www.agenziax, dove trovate anche il PDF gratuito da scaricare. Quindi da Kenobit è tutto e ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao e grazie.
1: Una povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua, fece glu glu glu e non si vide più. Naturalmente tutte le compagne, sapute il fatto, corsero sul posto e cominciarono a piagne. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo c'annò, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillare povera pecora, strillò povera lana.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 41 minuti.
1: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

0: Γεια σου Σπύρο μου και το ταξιμάκι σου.
1: Se sei un giornalista, ricordati che devi usare la lingua non per battere sull'acciaio, ma per strofinare sulla pelosa carne del sedere.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

chi te? Chi te è su burdello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione.

0: is our list of demands. Beauty, form, destiny, love, time, future, and life.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 71%.
2: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.

0: Allora siamo intesi, signor Reagan?
1: Vede, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Visto questi bastardi in Easy Rider, non credevo che fossero veri, almeno non così, ce ne sono centinaia.
1: Sono simpatici una volta che li conosci.
0: Conoscerli? Merda, io questa gente ce l'ho nel sangue.
1: Non pronunciare questa parola qui, potresti eccitarli.
0: Hai ragione.
2: Il modo più efficace di farlo per ciascuno di noi è tentare disperatamente di immaginare cosa si agita all'interno della mente posseduta di un drogato. Per esempio, un drogadipendente definisce la sigaretta di marijuana uno scarafaggio perché assomiglia ad uno scarafaggio.
0: Ma che cazzo dicono questi? Devi essere strafatto di acido per credere che uno spinello assomiglia ad uno scarafaggio.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 40 minuti.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio Ciroma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?

Cucu, quin és? Ciroma. 105.7.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione.

0: maggioranza silenziosa divora tutte le immagini, tutti i suoni e tutte le parole. La maggioranza silenziosa ama il futuro, ma ha nostalgia del passato.
1: Divertiti con il gioco da tavolo più bizzarro e controverso sul mercato.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: mani, piedi, in ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma 105.7 The Underground Station.

0: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.
1: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
2: Non lo so. E se si mangiasse?
3: Forse dovremmo guardare la TV.
4: Ehi, ragazzi. Spinelloni.
5: Ehi, ma questa merda è ok.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, faca.

0: Al from Rock and Roll Band Organ.
1: Ricardo già non si accade.
2: No, devi fare un slow spot, ma la cazzo di pipì non ti viene a mano.
1: Ma ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione. Sto con me,
2: sempre stato

degli anelli normali, praticamente me ne sbatto, mi ha detto fare un culo, mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola con mare in testa alle persone, odio la gente, tutto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non, roba, ho cominciato praticamente come una bestemmia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:40.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
4: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu! Anche tu! Tu!
2: Nado zizi!
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
8: Ah! È una pavata, credami, una pavata, sì.
9: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
10: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
11: Radio Ciroma
12: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: 37.
1: M.
2: Here at the Waldorf Towers. We'll walk over and get your view.
3: Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare, il tempo di comprare pane fresco tutti i giorni e di lasciar scaldare il motore dell'automobile prima di partire. Ciao a tutti gli amici di Radio Ciroma, mi chiamo Andrea Melis, sono un poeta della casa editrice Feltrinelli, sono sardo e con molta gioia dono un po' delle mie poesie a tutti i fratelli di Cosenza e della Calabria.

0: la balayeuse.
1: Féline et Valia.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Non sarà mai.

0: voglio vedere i commenti che metterete. No, fatti gli scherzi. Grazie. Sono felicissimo di essere qui.
1: Pure noi.
0: Grazie. Perché sono qui per presentare il mio ultimo lavoro discografico. Ogni lavoro è come se fosse un figlio, perché è una gestazione di 2 anni e da quando inizia a scrivere il tema, poi dal tema si elabora, poi c'è l'orchestrazione, c'è lo studio della grafica, l'immagine, tutto è un lavoro unico. E per questo io ci tengo veramente tantissimo. Questo disco è uscito il 21 di aprile, sta andando benissimo, basta che guardate su Spotify, su YouTube, le visualizzazioni sono veramente numeri molto molto molto importanti, ma ci tengo, ecco, a farvi immergere in quello che è il mio mondo creativo, e adesso vi spiego che cosa abbiamo eseguito in modo tale che vi fate, ecco, un'idea un po' più chiara. Il mio diario, parto da questo presupposto, il mio diario dove scrivo e appunto le mie emozioni è un diario pentagrammato, dunque le mie emozioni vengono fissate con da qui, da tutto il tutto parte da quello che vivo nel quotidiano. Il primo brano si chiama Aria, fa parte di questo disco ed è un brano semplicissimo, avete sentito minimal, sono pochissime note, ma è un brano che vuole omaggiare l'aria. L'aria ci permette di vivere, l'aria ci permette di provare benessere se ci sventoliamo, l'aria permette a un aereo di volare, pensate un po', un elemento assolutamente fondamentale che io ho voluto omaggiare con questa semplice melodia. Il secondo brano è un brano che ha una dedica e ha un record, perché è stato scritto la sera dell'elezione di Papa Francesco, il primo brano dedicato a Papa Francesco, anche questo fa parte di questo album. La sera che è stato eletto alle 19.20, 19.30 in TV sono apparsi questi due occhi di una profondità assoluta, io mi sono messo al pianoforte ed è uscito questo brano che si chiama Tango Clandestino, tango perché è un ritmo primordiale dell'Argentina, e clandestino perché lui era il figlio di una famiglia di emigrati che clandestinamente aveva raggiunto il Sud America. E il Papa è stato eletto, mi sembra, a maggio, e a settembre ci fu una grande festa della comunità argentina a Roma, Piazza del Popolo, e io fui chiamato a eseguire proprio questo brano. Se andate su YouTube c'è un servizio del TG1 e del TG2, dunque quello che vi sto dicendo è documentato. Poi dopo di me ci hanno pensato dei musicisti anche più importanti, tra cui il Morricone, a dedicare una messa al pontefice. Però il primo in assoluto questo record ce l'ho. Tant'è vero che ho scelto di, siccome ho un legame filosofico con lui, un legame pazzesco, questo disco è stato presentato il giorno dell'anniversario, del primo anniversario della sua morte. E il disco sta funzionando perché da lassù lui mi sta autorizzando. Il terzo brano, anche questo è una dedica speciale, nell'arco della mia professione io ho soggiornato, ho girato il mondo, mi sono imbattuto a Cuba, ho passato un periodo della mia vita. Io ho dedicato questo brano a questo popolo che apparentemente può sembrare povero, ma ha una dignità e una ricchezza assoluta, ed è qui il titolo Viva la vita dedicata a Pablo. Adesso entriamo in una suite, un'atmosfera completamente nuova rispetto a quello che avete ascoltato fino adesso, dunque vi potete togliere.

scarpe che vuoi togliere le scarpe, chiudete gli occhi, lasciatevi andare, sono tre brani molto dolci, molto romantici. Il primo, tra l'altro, esce oggi il singolo, è uscito stamane il singolo, si chiama Lacrima, e lo potete anche vedere se andate su YouTube, in silenzio lo potete mettere, e lo ascoltate, guardate questo videoclip che è un cortometraggio, è molto molto molto suggestivo. Ma la domanda che faccio a ogni sera al mio pubblico, ve la faccio anche a voi questa sera: alzi la mano chi non ha mai speso una lacrima per una pena d'amore. Nessuno. Pensate che ero a Capri a maggio, in seconda fila c'era Don Giorgio, che è il parroco di Capri, nemmeno lui ha alzato la mano. Tutti hanno versato una lacrima, è un brano, è un tango, è molto passionale, ma vi invito a guardare questo videoclip, anche a commentarlo se vi fa piacere, perché è molto molto molto bello e molto molto particolare. Il secondo brano, anche questo è estremamente romantico, Concert for the Moon, concerto per la luna. Questa luna viene contemplata da due amanti, da due persone che si amano a distanza, non hanno modo di avere un contatto diretto, ma si danno appuntamento quando c'è la luna piena e il loro amore rispecchia verso la luna. Il terzo brano, anche questo è una dedica speciale, dedicata alla donna più importante della mia vita, che è mia madre, si chiama Un fiore, è stato il singolo che è uscito il giorno del suo compleanno, il 21 luglio, e ha 30.000 visualizzazioni solo su YouTube, è stato per una settimana sul portale di Panorama, in home page, dunque sono video che rimangono online quando vengono cliccati e scaricati, dunque è un brano che ci sta dando veramente grossissime soddisfazioni. Dunque vi immergiamo in Lacrima, Concert for the Moon e poi Un fiore. Grazie.

vi devo raccontare qualcosa della mia vita. Io, nato pianista, pensato un po', nell'officina di Fabbro del mio papà. Sono nato e cresciuto in un paesino di 300 anime in Umbria, e mio papà, appassionatissimo di musica, aveva una vecchia radio in cui ascoltava la musica dalla mattina alla sera. E io, tornando da scuola, lo raggiungevo e accompagnavo questa musica che usciva da questa radio, costruendo dei strumentini con gli scarti del ferro, questi vuoti di vernice. Quando mio babbo mi ha visto così partecipe a questa attività, così attento, così appassionato, mi ha portato da un maestro, e dopo pochissime lezioni questo maestro gli ha consigliato di farmi iscrivere in conservatorio. E devo dire che da lì è iniziata quasi subito la mia carriera, ero considerato un infanto ninja, e a 14-15 anni ero già fuori di casa. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che vivevo in un paesino dove avevo la mia comfort zone, dunque uscivo, conoscevo tutti, quando parlavo di musica parlavo con il sacrestano che suonava il campano, dunque il mio habitat era questo. Quando mi sono trovato a frequentare grandi città, gente, mi sono sentito fuori dal mondo, veramente nel posto sbagliato, mi sentivo imbranato, stato, come dicono in Toscana. E che cosa ho fatto? Ho deciso di farmi crescere i capelli. I capelli sono stati per me un riparo, erano uno scudo. Ero convinto che dietro la mia capigliatura che mi portavo davanti al volto, io ho un elastico stasera, come vedete, perché leggo, guardo, devo vedere stasera, se no anche stasera avrei avuto il mio scudo, perché la timidezza purtroppo non mi ha mai abbandonato. E dunque i capelli hanno avuto questo significato. Questo disco si chiama proprio Capelli perché è estremamente autobiografico. Questo che cosa ha comportato però? Che tantissime persone pensano o pensavano che io fossi una persona riservata, schiva, timida. La timidezza sì, però quando sto con gli amici mi piace scherzare, mi piace bere un buon bicchiere di vino, quindi sono una persona normalissima. E allora ho voluto dedicare questo disco a quello che è la mia personalità. Adesso ascolterete Capelli, sentirete, ecco, c'è un po' di musica latina, c'è qualche influenza di Latin Jazz, insomma sentirete che hanno un carattere estremamente più vivo. Ma tornando alla mia vita, io ho fatto il pianista classico fino agli anni 2000. Ho avuto la fortuna di incontrare uno dei più grandi insegnanti del pianoforte, che è stato il maestro Vincenzo Vitale, maestro anche di Riccardo Muti, per intenderci. E ho fatto il pianista classico fino agli anni 2000. Poi la crisi che ha iniziato ad attanagliare l'arte in Italia ha fatto sì che io cambiassi completamente lavoro. Per 8 anni io non ho toccato il pianoforte, mi sono occupato di altro. Se non che tra il 2008 e il 2009, una sera sono andato a dormire e grazie al sogno ho avuto un'intuizione, era quella di leggere gli spartiti a rovescio, partendo dall'ultima nota di Salerno, il pentagramma, fino alla prima. Se andate su un motore di ricerca, Google o via dicendo, e digitate il mio nome, vi appare a fianco al pianista che sono al contrario. Il 17 novembre 2009 esce Repubblica con un articolo, una pagina intera dedicata a me. Maurizio Mastrini e il pianista che sono al contrario. Da quel giorno è successo il finimondo. La prima telefonata che abbiamo ricevuto è stata di Fabrizio Frizzi, che mi ha invitato in un programma che faceva su Rai 3. Poi da lì con Fabrizio è nata un'amicizia veramente molto molto molto forte. Pensate che ogni programma nuovo che lui ha fatto sono stato sempre suo ospite, ma da lì la BBC, la Deutsche Welle TV, tutti i media del mondo, compreso i telegiornali nazionali, TG1, se andate giù su YouTube trovate tutto quanto. Pensate che da quel periodo io poi non ho ripreso subito a suonare in pubblico, perché avevo perso tecnica, avevo perso il coraggio di affrontare il pubblico, l'ho preso intorno al 2011-2012 i primi concerti. Quello di questa sera è il 1054esimo concerto. Ho suonato
in tutti i continenti, anche sale piuttosto importanti, tra cui lo Sporting di Monte Carlo, l'Arena a Tokyo, la Carnegie Hall a New York, dove tornerò il 2 di dicembre. Ho 50 milioni di ascolti su Spotify. Non vi do questi numeri per dirvi guardate quanto sono bravo, nel modo più assoluto. Io sono l'ultimo della compagnia, uno che si sveglia la mattina e sa che c'è una giornata per imparare cose nuove. Ma ve lo dico per farvi capire quanto è strana la vita. Quando suonavo miliardi di note studiando 11-12 ore al giorno, faticavo a vivere e poi all'improvviso, grazie all'intuizione, proprio naturalmente sono riuscito a riprendere in mano la mia vita. E adesso vi introduco in quella che è la prossima suite. Il primo brano appunto si chiama Capelli, il secondo brano si chiama Paris d'Amour, anche questo è un brano romanticissimo, avete capito, sono estremamente romantico. Poi sentite, qui sta piovendo, è una sensazione bellissima, a me piace da morire, la pioggia e il vento mi fanno impazzire. Dunque, suonare qua con voi che con cui le nostre anime stanno dialogando, perché se sogniamo così è perché stiamo dialogando con voi, con la vostra anima, senza parole. E è qualcosa di magico. Dunque, Paris d'amour, immaginate di stare sotto la Torre Eiffel con il vostro amato, la vostra amata, mano nella mano, e passeggiate. E poi chiudiamo questa suite con un brano estremamente energico, non vi spaventate dalle sonorità, si chiama Stop. È una parola che a me affascina e piace da morire. Mi piacerebbe ancora di più se quelle volte che noi la potessimo pronunciare potesse avere il suo effetto. Dunque, la fame nel mondo, stop. Le guerre, stop. Trump, stop. Sarebbe veramente, veramente, sarebbe veramente fantastico. Capelli, Paris d'amour e stop.

0: Immagino che come tutti avrete Facebook, avrete Instagram, avrete sì. Se mi aggiungete, domani riceverete una lieta sorpresa. È una lei mi aggiunga subito. È una fattura di 500 euro da pagare a vista. No, a parte gli scherzi. Chi mi aggiunge entro 24 ore riceverà un contenuto inedito, mio, naturalmente personale, per voi, ok? Non è digitato, lo vedrete solo se avete la possibilità. Naturalmente se vi fa piacere, perché se poi naturalmente non. È anche un modo per stare in contatto, ecco, io faccio tante cose, tra l'altro oggi è uscito questo videoclip, ma il 30 di ottobre ne uscirà un altro che è una sorpresa fantastica. E siamo giunti al termine, adesso vi presento l'ultima suite. Il primo brano si chiama No Smoking ed è autobiografico. Vi ho parlato della mia timidezza. La mia timidezza era legata alla compagine e a volte mi ha fatto fare delle figure non piacevoli. Quando avevo 14-15 anni, questa la devo raccontare perché così riuscirete a capire di che cosa ero capace di fare e cosa mi accadeva più che altro, capace, io non lo volevo. E a 14-15 anni, oltre al pianoforte, ho scoperto che esistevano anche le ragazze e mi piacevano. Una in particolare abitava nel paesino vicino a dove abitavo io e andava tutte le domeniche pomeriggio in discoteca. E io tutte le domeniche pomeriggio di una stagione sono andato in discoteca. A che fare? A guardare lei. Se non che solo guardando. Se non che l'ultima domenica della stagione mi sono deciso, ci devo provare, mi devo dichiarare. Tutta la notte avevo pensato a come approcciare, via dicendo. Al tempo si fumava nei locali e uno degli approcci, quello più tranquillo, era chai da accendere, era la cosa più semplice. Io non sapevo fumare, ma quel giorno ero deciso, mi faccio prestare una sigaretta da un mio amico, lei era in fondo del solito angolo, le luci della discoteca avete visto che si illumina un po' piuttosto buio, io parto deciso, non volevo fare nemmeno il passo goffo, volevo fare anche il passo di simbolo, ecco. Parto deciso, quando sono a 2 metri non vedo più gradino, finisco tutto lungo e finisco proprio ai suoi piedi. Mi alzo facendo finta di nulla, come se fosse che non fosse successo niente, mi alzo con questa sigaretta che si era rotta, spezzata, e io imperterrito dico, c'hai da accendere? Ormai, e lei mi fa uno smoking, non parlava nemmeno italiano. Da lì questo, ho pensato a questo brano che è molto molto divertente sentire.
1: Poi è andato in porto?
0: No, purtroppo no. Purtroppo no. E il secondo brano ha una dedica particolare, è dedicata a Diego Armando Maradona, questo grande campione del calcio. Io e lui avevamo una cosa in comune, che non è la cocaina, signora, non mi guardi male, ma è il segno zodiacale, okay, e l'ascendente, e lo stesso giorno di nascita, non l'anno, naturalmente, 30 ottobre. Lui 30 ottobre, io scorpione ascendente, scorpione lui, scorpione ascendente, scorpione lui. Ho voluto mangiare con questo tango, sentirete uno dei brani un pochino più complessi della mia produzione, vi porteremo nel basso fondo, ecco, della Buenos Aires. E poi chiudiamo questo concerto, vi ho parlato di Cuba, questo brano è dedicato a un amico che ho conosciuto a Cuba, si chiama Joseph, aveva 70 anni, e una persona che nella vita aveva capito tutto, ok? Qualsiasi cosa succedeva, lui rimaneva sempre impassibile, nel bene e nel male. Ma era figo perché la sera magari diceva, guarda, ti passo a prendere le 8, ma andiamo a cena. Aveva una di quelle macchine rosa, di Cuba. Tu aspettavi, arrivava il giorno dopo. Ma se arrivava, ma non ti diceva nulla, come se fosse la normale. E dunque con questo brano finiamo il concerto, ma prima vi prego di fare un grande applauso al maestro Luigi Santo, prego. essere sostenuti perché fanno veramente tantissimo per la cultura, la divulgazione musicale. Un ringraziamento al maestro Guerrini. Il ringraziamento più grande va a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. E cosa?
1: È stato un piacere.
0: È stato un piacere, però anche la pazienza.
1: Grazie,
0: grazie. Se domani, dopodomani, tra un mese, due mesi, tutte le note che ho suonato, una ve ne rimane nell'orecchio, sappiate che la persona più felice sorella. Se pensate di non ricordare, ho portato dei CD, ma sono pochissimi perché. Di solito quando ho due concerti io viaggio con uno zaino e prendo 25, ma ieri sera nel concerto che abbiamo avuto a Chiaravalle ne abbiamo venuti tantissimi, sono rimasti solo 6 CD, ma vi prometto che tornerò un'altra volta se il maestro lo vuole e porterò più CD. Ok? Grazie ancora!

0: Well, don't even mention it.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio. Ciroma. 105. 700.

buonasera poi a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System Busevano. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

0: Gli errori di sistema sono in realtà tracce da seguire per arrivare al successo. Gli errori di sistema passano rapidamente dalla sfera emotiva a quella fisica.
1: A questo punto arriva una persona che non conosci. Si avvicina e ti sorride.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Caos nell'ordine.
2: Ordine nel caos.
1: Radio
2: Ciroma.

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

0: tender entity. You just never know.
1: Sir Jekyll, sarebbe stata che mi date? Ma che ci avete una racchetta per mano?
2: Ho detto che non devi rubare.
3: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mordi voi.
1: Mordi voi a me.
2: Oh, oh.
1: Hai spettato?
2: Mica l'ha detto li mortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mordi voi al posto di servo ognuno, ha capito?
1: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mordi voi.
2: Mordi voi a me. Mordi voi a me.
1: Mordi voi, io sai che mordi servo ognuno.
2: Ma tu non sei ebreo, io qua mordi voi a mordi voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
1: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa. Io loro lo metto in commercio.
2: Che dovresti vergognare.
1: Ma rispetto, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
2: Mo ti chiudo tutte e due. Oddio.
1: Mordi voi.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'87%.

Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte, il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

0: e inquadrare, mettere a fuoco e...
1: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.

0: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
0: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
0: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
0: Allora venerdì sera.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca. Blocca la, blocca la, blocca la lì.

Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, che cio si aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vede alla notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marin suolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna perché entrati eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non aveva alcuna noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque intingere il mar fu sovra noi religiosi.

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, gli piace.

I corpi fermi restano fermi e i corpi in movimento restano in movimento, a meno che non intervenga una forza esterna. Gli uomini, come gli oggetti, vengono incanalati nei loro percorsi, incastrati nella loro realtà limitata. E mentre seguiamo la nostra strada, i futuri possibili, che una volta erano infiniti, si riducono a uno solo, un risultato immutabile, inevitabile. Ognuno ha il suo cammino. Alcuni sono apparentemente lontani, ma poi si ricongiungono. La loro sincronia è inevitabile. Alcuni cammini invece si incrociano per un istante e poi ripartono in direzioni diverse, cambiati per sempre da quell'incontro. Altri ancora continuano ad incontrarsi nel tempo e nello spazio. Cosa può essere così forte da cambiare il tuo percorso e il tuo futuro? Un atto della natura. Un atto d'amore. Una volta che avviene la deviazione, ti ritrovi su un nuovo cammino, sconosciuto, misterioso, che si stende davanti a te.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Ma... mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: No.
1: Non zero.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: La maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella vetrina?

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Ready, set, go!

0: Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
1: Carmelo, stai tranquillo. In effetti la realtà non esiste, ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: like you used to say. Pass the pee like you used to say. Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 39 minuti.
1: You know, you done real good not to say anything to the man.

0: c'erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: Il cavaliere in prota. Il cavaliere in prota, benestante, autentica figura e puttaniere, con un passato fulgido e brillante di chiavatore esperto e bordelliere, usa ogni mezzo per tirarsi su. Va pei casini, ma non chiave più. Si corica col numero di danza facendo il trio, la dama e il ballerino. Se fa passare i capilli a pelle panza, zucca una zizza, tenta un ditalino, ma niente, non sparpetua. E che da fa? Non chiave. Paga bene e se ne va. La scorsa notte, con Catarinella, la prima di una truppe giocoliere, Dio mio, non si può dire che è bella, ma è garbata e conosce il suo mestiere. Vanta un culo iperbolico e una zizza che hanno morto i tre giorni pure a Rizzo. Ma un cavaliere, niente. Una sudata con ma chi fa uno sfratto come esausto. Se metteva essa sotto, sturzellato, un zuppava e sputazzo po' d'agusto. Ma niente. Finché stracco a poverella ricetti nuovi manda a mia sorella, tua sorella, l'acrobata, un portento, fa zumba e capriola, il doppio salto. Con lei ci riuscirete certamente. Mette le mani in terra, i piedi in alto, allarga i cosce e con la fessa al centro voi cavalier ce lo calate dentro.
1: I sent Billie Holiday the music. I don't know if she ever got it. I heard her the strange fruit, so I figured she could do this one.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Danger. The emergency destruct system is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 minutes.

io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: strong survive.
1: Il successo è il risultato di un cambiamento chimico ed elettrico dentro di te. L'obiettivo di questo esercizio è quello di dimostrare che qualsiasi macchina è in grado di accumulare denaro.
2: La vera ricchezza non sta in una banca, ma vive libera nella tua mente.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Avasini Leopoldo, Avasini Giovanni, Avasini Igino. Provi la strage da Avasini. Cosa nasce?
1: Scusi, che lei mi fa? Aspetta, che lei sa che ci sta qua in una tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Via da Ride.
0: C'è poco da ridere.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:41.
1: Mi chiamo Dexter e non so che cosa sono.
2: Ciao Dexter!
1: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me. E lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è. Sempre. Questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo. Dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto. Non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così. Neppure io, purtroppo.

Il Pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto Pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri Pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I Pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stigma.